Susanne, lei come is. Io carton dal burek, attacchi porcellano. Se potremmo, si bulgamo, tappetti parmesan. Zdarzy to mi nieszczęście.